La peggiata. No, se c'è la peggiata che ha detto, cioè, la peggiata, mi sono la peggiata. Se vedo che da lì...